0: 太没想到了，他皇帝老儿今天办的这个事儿，他不糊涂。
1: 周子，啊啊啊！周子，周子，哎，
2: 行行，
1: 周子，
3: 回事啊？
2: 怎么回事啊？
1: 怎么办呀，小姐？是不是文官斩门了？
3: 怎么办，小姐？
1: 别吵了！
4: 到底怎么回事啊？
1: 让我想想，
3: 怎么办？
1: 降龙木没有了，
3: 是
1: 怎么办呀，小姐？哎呀，降龙木已经不在寨中了，投降龙木的人也不是寨中的人。
2: 那我们分头去找吧。
1: 停，
2: 走。哎，啊，
1: 降龙木那么大一坨儿，后门道路崎岖险恶，降龙木走不了了。
2: 怎么办？
1: 前门，走。
5: 小姐，你怎么来了？
1: 鱼，不管，哎，快接降龙木出寨。
5: 哦，有个车呀，假装拉着柴火，其实是拉降龙木的，掩人耳目啊。后来来了俩女的，都是掩人耳目吗？对了，小姐，还有腰牌呢。
1: 走了多长时间了？
5: 半个时辰之前就走了。
1: 笨木瓜，走，走，这快走，走，快走。
5: 怎么了？这是，哎。
6: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！